0: calza calza cal. Runi bene si caranza l'inimna tele parza l'odore d'oliva, na runa che jaialia qui, parti quali lo chup sham talin semaforo na chelide, di quanta casa chupé, perché che yo cachi chupé camposan. Aranza schiagli qui c'una jejan quan autocar, la casa di Roche, li marru e arrinco panza di Roche, cal, arana runa che tau, di Shari bene bachich, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, ma la cachan cachi chuli de talin, arran quan il repuesto chos papanach mecánico. Anina kalina dan, unach mecánico aquí. Anta kana shnau shianani, li karuna rachli juju, chibele banchich, u taran aquí. Naruna que shmuhok sali 46, 48, 96, 52. Na kwan eroi benikin, sa autocar a Rincoban.
1: Di Juan Chenaruz, di Terzan Entrenamiento Salin Calepan, Akna Canau Anet, Anet Claudia, Celia, Utalicia, Quijalan Chiquichao, Chincamcho, Rebin Rapino, Finzumatin, Aquarincha Aquilal, Sashkabana, Rebin Sandalias, Rebin Rio Vinil,